0: amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ascolta il vento. Ti parlerà di me e di un sorriso che porta il tuo nome.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

Buona domenica, 30 agosto 2026. Sono Branco Le Stelle. Vi auguro naturalmente una magnifica, divertente domenica e soprattutto tanto amore, in modo particolare alla nostra Vergine, che è nata proprio il 30 di agosto. Ariete, oggi però ancora un po' qualche difficoltà di dialogo nei rapporti di vecchia data. Prima di colpevolizzare gli altri per un eventuale ritardo, chiedetevi se non avete sbagliato voi in qualcosa. Si preparano lotte di potere nel vostro ambiente. Toro, un po' di attenzione però nella salute. Toro, pensate forse a una nuova impresa commerciale, imprenditoriale? Il vostro socio più affidabile è la Vergine. Gemelli, l'amore non è molto pronunciato, ma Venere può fare miracoli. E finalmente questa luna nel caldo Ariete si sostituisce a Marte, e quindi la domenica si conclude con un abbraccio molto passionale. Buona domenica al Cancro. Luna, la vostra grande madre, era ottima 3 giorni, insomma dategli un po' una pausa, un po' di sollievo, ecco, per 2 giorni finché sta in Ariete. Leone, vi do soltanto un suggerimento per le prossime settimane: tirate fuori le unghie, fate vedere chi siete, fate vedere che siete dei leoni. Vado alla Vergine, mantenetevi calmi la prossima settimana. C'è una stanchezza alle gambe, alle braccia, perché vi aspetta ultimo quarto in Gemelli. Vabbè, ma di questo parleremo ancora. Buona domenica e auguri, Vergine. Bilancia, bisogna anche ascoltare, prendere in considerazione i consigli delle persone più esperte di voi, perché no, anche di un medico, di un avvocato, un architetto. In amore non ballate più da soli, no? Talvolta era una bilancia che diceva: io ballo da sola. E no, con quella Venere nel segno, almeno un amante di passaggio ci sarà, dai. Buona domenica allo Scorpione. Sono ancora più incisivi gli influssi sull'amore, estremamente sensuali. Non perdete nessuna occasione per essere felici. Sagittario, non disperate se non avete ancora fatto conquiste. L'estate non è ancora finita, sta finendo, come cantavano i Righeira, ma è ancora estate. Capricorno, Venere non rende facili adesso i rapporti con le persone vicine, è una grande pettegola in per voi in bilancia, ma soprattutto è Marte che batte questo tamburo, non so per chi vi ha preso. Urge chiarire la vostra posizione in casa. Acquario, io ti prego, non perdere una grande occasione di guadagnare, di amare. E alle porte un nuovo amore, se sei solo. Pesci, Venere vi aiuta incredibilmente anche nelle questioni burocratiche, legali, quelli che sono cose che sono disturbate adesso da Mercurio in Vergine. Avanti se avete problemi di questo tipo. Domani stesso riprende bene l'attività nonostante un improvviso cedimento fisico. Buona domenica con tutto il cuore e un felice proseguimento nell'ascolto.
di Disraeli, è nostro autore del Pensiero delle Stelle. Era un grande politico, diceva: franchezza e chiarezza, questa è la linea da seguire quando vuoi nascondere la tua opinione e confondere gli altri. Amici, ricordiamoci: franchezza e chiarezza.

0: Che piacere essere qui di nuovo la domenica mattina, domenica 30 agosto 2026, ormai stiamo per salutare questo mese, ma i saluti sono quelli iniziali da parte mia, Silvia Giansanti, buongiorno sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Anche oggi il nostro obiettivo è quello di farti stare davvero bene. La chiesa ricorda San Bonomio Abate, tra i nati oggi abbiamo Ilaria D'Amico, la giornalista nel 73, anche Cameron Diaz nacque nel 72, però in questo caso Diodato nell'81 e poi Pino Insegno nel 1959. Il 30 agosto del 1850 Honolulu divenne una città ufficialmente. E adesso l'aforisma d'amore, grandi voci del cinema che ogni ora ci mettono la firma in esclusiva nell'interpretazione.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Non ama chi non vede i difetti della persona amata come virtù.

0: ti riconosco.
1: Francesca Michelin con Distratto su Dimissione su Soft. Good Life in arrivo, scopriamo come prenderci cura dei nostri piedi.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.

0: www.radioalba.com.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro, offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
8: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
12: Quella è la costellazione dell'Orsa.

0: l'orsa maggiore. E più in là c'è l'orsa minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
3: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: In questo nostro primo appuntamento con le Good Life di oggi su Dimissione Sono Soft scopriamo come coccolare le nostre radici e mi riferisco ai nostri piedi, uno dei più antichi e potenti organi di seduzione e comunicazione non verbale. Fin dall'antichità, dai rituali di lavanda nell'antica Grecia al simbolismo della scarpetta di Cenerentola, il piede rappresenta grazia, vulnerabilità e sensualità, racchiudendo oltre 7000 terminazioni nervose in una struttura anatomica perfetta. E allora non dimentichiamo mai di prenderci ce ne cura 12 mesi all'anno, dedicando loro la cura e l'attenzione che meritano. Spesso infatti li costringiamo per ore in calzature strette e accumulano tensioni che si riflettono poi su tutta la postura e la colonna vertebrale. Regalati allora un pediluvio serale rigenerante con acqua tiepida, sale marino ed essenza di lavanda o menta. Poi massaggiali con una crema idratante ricca di urea o burro di karité, risalendo dai talloni fino alla punta delle dita con movimenti circolari. Prendersi cura dei propri piedi migliora la circolazione periferica, scioglie le contratture e regala un'immediata sensazione di leggerezza e rilassamento. Camminare a piedi nudi sull'erba o sulla sabbia stimola la propriocezione, ci connette al momento presente. Amare i propri piedi significa quindi radicarsi con rispetto nella vita e muovere ogni passo con sicurezza e benessere. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: La colonna sonora di tantissime storie d'amore, questo piccolo grande amore con Claudio Baglioni su Dimensione Sono Soft. Diamo la buona domenica anche alla nostra redazione, la raggiungiamo tra pochissimo.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29 Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il forte malore accusato venerdì a Cuba, torna a farsi sentire. Sotto un post di Instagram di Ilaria Loquenzi, l'ex deputato romano scrive: «Ce la metterò tutta per tornare presto». Ieri sera, lo ricordiamo, Di Battista aveva ripreso conoscenza e parlato con i medici. Palazzo Chigi si dice pronto per un volo sanitario, se le condizioni lo permettono. Ed è caccia all'uomo in Svizzera dopo gli spari sulla folla durante una rave party nel canton di Argovia. Al raduno stavano partecipando circa 3.500 persone. Gli aggiornamenti che vengono forniti parlano al momento di un morto e 5 feriti. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente. L'Islanda invece viaggia verso il no ai negoziati per aderire all'Unione Europea. Il referendum è ormai prossimo alla chiusura definitiva dello spoglio dei voti e, come riferisce l'emittente RUV, il no è al 52,5%. L'alluvione in Nepal, il bilancio delle vittime di 750 morti e 3.000 dispersi. Il governo chiede alla comunità internazionale di unirsi. Intanto è cominciata la sepoltura delle vittime non identificabili. Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi. Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Juve batte 2-0 il Parma e aggancia il Milan. Fiorentina Frosinone 0-3, Monza Udinese 2-3, Sassuolo Torino 2-1. Oggi altre 3 gare. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Una nuova ora inizia su Dimensione Sono Soft, in mia compagnia Maria Chiara Belardo fino alle 14. Continua per tutto il mese di settembre la ricca rassegna di Adi Design Museum. Mostre e performance aperte a tutti, con ingresso quindi completamente gratuito. Dopo la pausa di agosto il museo torna attivo con una nuova stagione di workshop, appuntamenti culturali e performance. Ad esempio, tra gli appuntamenti ci sono anche i concerti sinfonici realizzati in collaborazione con la Fondazione I Pomeriggi Musicali, che presenteranno esecuzioni d'orchestra di celebri pagine di repertorio. I Like Chopin in arrivo sulla Radio del Benessere subito dopo l'aforisma d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Fa che possa diventare l'alba di ogni tuo giorno e il tramonto di ogni sera, il secondo di ogni tuo minuto e l'ora di ogni tua giornata.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.